0: Sintonizas Onda Sur Motril. 107.7. La radio de todos.
1: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: Nulla.
1: Pure sveglio americano.
2: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano.